kana ichakui monjochini dandakui alle rapanna i pagarre tamappaem porilino na anjo tuan tapunna ilalan di romanga na bubuki ichakui na nasoe anspungin na olo olo